just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa. E cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

Siamo arrivati a sabato 6 di giugno 2026. State ascoltando Branco e le Stelle. Quindi, Ariete, iniziare una nuova guerra professionale proprio adesso, mentre Mercurio è in Cancro e si prepara anche la stagione del Cancro, penso che non sia una buona idea. Toro, attenti a questa luna, perché è una luna che inganna. Ecco, potreste anche improvvisamente sentire qualche disturbo nella salute. Gemelli, avete stelle perfette che chiudono praticamente ufficiosamente la primavera e aprono l'estate. Puntate in alto, amici dei Gemelli, ve lo dico io. Cancro, e qualche volta le stelle sono un po' così sparse nel cielo, no? Invece queste di oggi sono molto chiare, molto precise. Per me è proprio un gioco farvi le previsioni, perché è tutto chiaro, ma proprio segno per segno. Leone, nel lavoro, se avete posti di responsabilità, puntate su giovani uomini. Questo in previsione dell'estate che per voi sarà praticamente trionfale, con Giove dal 1° luglio per un anno nel vostro segno. Vergine, oggi vi potete

0: potete ancora lanciare liberamente in affari, nel lavoro, in amore, in famiglia. Il cielo è molto bello, sono i miracoli, sapete, di astrologia, che si presentano all'improvviso e che vanno vissuti fino in fondo. Sarete molto innamorati questa estate. Bilancia, tornate ad essere giovani marmotte, ecco, e poi rosicate quel legno buono, oppure rosicate qualche bel bacio. Scorpione, tormentati, mamma mia, dall'amore. Questa realtà è confermata trionfalmente, devo dire, durante quello che sarà il passaggio dalla primavera all'estate. Vivete però le vostre emozioni tutte, perché in estate, come sapete, non vi è certezza. Sagittario, Giove, vostro padre, vuole adesso un altro atteggiamento, un'altra storia, un'altra estate ve la sta preparando, un'estate che non dimenticherete mai. Capricorno, nessuno perderà, nessuno vincerà, si tratta semplicemente di accettare la realtà che la vita cambia. E per quanto riguarda la prossima estate, io vi dico un'estate al mare. Acquario, un tempo nuovo delle mele anche per chi è sposato. Incredibile giornata questa, ricordatevi dell'acquario. Pesci, riuscite, nonostante le ostilità ambientali, ad ottenere appoggi da persone che non si concedono facilmente. Amore, ricordiamo che inizierete la stagione con Venere, meravigliosa. Mille grazie per la vostra attenzione e per il vostro ascolto. Vi aspetto anche domani, e per oggi un breve pensiero delle stelle, ma estremamente efficace. Tutto sembra passione a chi non ne ha mai provato una.
1: Canzoni d'amore.

Eccolo, è arrivato il weekend, di conseguenza ci siamo noi nella mattinata. Buongiorno da Silvia Giansanti, inauguriamo quindi con felicità questo sabato 6 giugno del 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda San Norberto. Tra i nati oggi abbiamo Björn Borg 1956, poi abbiamo anche Arianna Rigo nell'88 e poi Gennaro San Giuliano nel 1962. Il 6 giugno del 1809 la Svezia promulgò la sua Costituzione.

0: Dopo il cenno storico, di nuovo l'amore in primo piano, l'interpretazione ogni ora in esclusiva qui delle grandi voci del cinema. Nell'aforisma d'amore, ovviamente.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: chissà, chissà, nella vita mai dire mai, magari un giorno potremo ritornare, perché no? Tiziano Ferro con questa grande hit dal passato su Dimensione Suono Soft, tra poco il meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racconta.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: In una sola parola, love, Nat King Cole su Dimissione Sono Soft. Adesso pronti per ascoltare Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi ragazzi vi racconto di una brutta persona, si chiamava Pablo Escobar, con i suoi traffici, con la sua delinquenza e la sua criminalità ha reso popolare una nazione, Colombia. Ma la Colombia è bellissima, credetemi, è molto molto bella. Oggi vi voglio portare a Medellin, che è una città che è passata dall'essere conosciuta come la capitale del narcotraffico ad oggi una delle città più innovative e vibranti del mondo. È soprannominata la città dell'eterna primavera per il suo clima mite sempre, tutto l'anno. Medellin è un luogo che secondo me sa sorprendere. Non vi spaventate, non c'è più niente di quello che avete sentito, avete visto nel film. Un fatto curioso: Medellin ha vinto il premio come la città più innovativa del mondo nel 2015. Il motivo? Progetti come la sua famosa Metro Cable, una funivia

0: via urbana che colleghi i quartieri più poveri sulle colline con il resto della città, dimostrando che l'architettura e i trasporti possono trasformare e migliorare la vita dei cittadini. Ma Medellín è anche arte e cultura. Il centro ospita la Plaza Botero, piena di sculture monumentali dell'artista Fernando Botero, che ha donato molte delle sue opere a questa città. E poi c'è il Comuna 13, un quartiere che una volta era pericolosissimo e oggi è un museo a cielo aperto di graffiti coloratissimi, simbolo di rinascita sociale e culturale. Una via piena di quadri fatti da ragazzi e murales bellissimi. Non dimentichiamo la Feria de las Flores, che è il festival più famoso della Colombia. Si svolge a Medellín ogni anno e ogni agosto. La città si riempie di fiori, carri spettacolari e sfilati. È un omaggio alla tradizione agricola della regione, un'esplosione di colori. Oggi non si coltiva più droga, ma fiori. Molto bene. E infine, secondo me, una cosa da provare è la cucina. Provate la bandeja paisa, un piatto abbondante con carne, riso, fagioli, avocado, uova e la banana e il platano fritto. Un'esperienza culinaria che non dimenticherete facilmente. Insomma, secondo me Medellín è la prova che si può rinascere dalla difficoltà e diventare un simbolo di creatività e speranza. Quindi dimenticate Pablo Escobar e tutti i suoi traffici, e se vi capita e avete voglia, la Colombia è un paese incredibile, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Potentissima la voce di Sia chiude questa prima ora insieme su Dimensione Sono Soft e ci porta direttamente in redazione.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.

0: www.sulleviaggi.it.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Ancora benvenuto nella tarda mattinata di Dimissione Suono Soft, seconda ora in questo sabato 6 giugno 2026. Con me Maria Chiara Belardo restiamo insieme fino a l'una del pomeriggio. Appuntamento da segnare in agenda con le Good Life più avanti. Intanto si riparte ovviamente dai successi più belli di sempre. Foreigner in arrivo con I Want to Know What Love Is. Ma prima ci sono le più belle voci del cinema, ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ci sono anche i Modà insieme a Carabe De Palo con a loro Come un pittore nella nostra mattinata insieme su Dimissione Sono Soft e tra poco nelle Good Life scopriamo il mondo del naturismo in spiaggia.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premura confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno. Natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. eventicem.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Arotaro.

0: Supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro orodoro.it.
2: Dimensione suono soft.

Dimmi com'è che ti piace andare al mare in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Suono Soft e ti dirò praticamente chi sei, perché capita più o meno ogni anno, no? Soprattutto frequentando le spiagge libere, di imbattersi in qualcuno che sceglie di fare il bagno nudo senza costume. E il pensiero più

0: più ovvio, immediato, ma anche un po' qualunquista che si possa fare, ma guarda un po' che voglia di mettersi in mostra e di ostentare. In realtà il naturismo, inteso come pratica consapevole di vivere in armonia con la natura, ha radici antichissime e una filosofia tutt'altro che provocatoria e semmai il contrario della provocazione, perché intende la rinuncia a qualsiasi ostentazione. Il naturismo moderno, pensa, nasce ufficialmente in Germania alla fine dell'Ottocento all'interno del movimento Lebensreform, che vuol dire riforma della vita, che promuoveva aria aperta, alimentazione naturale e ritorno al corpo come risposta all'industrializzazione dilagante. E oggi la Federazione Naturista Internazionale conta associazioni in oltre 30 paesi e i suoi valori fondanti sono il rispetto del corpo, dell'ambiente e degli altri. Niente di erotico, niente di trasgressivo, semmai una forma di egualitarismo radicale dato dal fatto che senza vestiti le differenze sociali spariscono insieme alle etichette. Il tabù occidentale intorno alla nudità invece ha radici complesse, religiose, storiche, culturali ovviamente, e non si scioglie di certo in un giorno, ma vale la pena chiedersi almeno una volta da dove viene il disagio. Il corpo in fondo è la prima casa che abitiamo e imparare a starci dentro senza vergogna, anche solo metaforicamente, già un piccolo atto di libertà. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Sonoro.

0: Lighthouse Family, hi, su Dimissione Suono Soft, andiamo in redazione per il prossimo appuntamento con le news.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.

0: www.radioticino.it.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: E continua il nostro viaggio sulla radio del benessere di Missione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te ancora fino all'una del pomeriggio e torna fino al 9 giugno per la seconda edizione il Milano Film Fest, con la proiezione di 120 film in diversi luoghi della città, tra cinema e teatri, per un'intera settimana dedicata al grande cinema, quest'anno con la direzione artistica di Claudio Santamaria. Insomma, ti invito a cercare il programma online perché sarà davvero un appuntamento e una rassegna da non perdere. Ti faccio ascoltare adesso dalla nostra collezione di grandi successi Franco Battiato con E ti vengo a cercare, ma ancora una volta si riparte dall'aforisma d'amore. In arrivo ci sono le più belle voci del cinema.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sano.

0: Un gran bellino alla vita, lo canta Fiorella Mannoia e si intitola Chi sia benedetta, l'abbiamo appena ascoltata su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: La voce di Odele era Hello su Dimensione Suono Soft ed è arrivato adesso il momento del nostro appuntamento con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Chi sarà il miglior sushi man d'Italia? Lo scopriremo a Milano in occasione della seconda edizione dell'Italy Sushi Cup, che è la competizione che seleziona il professionista chiamato a rappresentare il nostro paese alle finali mondiali del World Sushi Cup di Tokyo. Bene, partiranno queste selezioni l'11 di giugno. Oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cultura gastronomica giapponese e coordinatrice dell'Associazione Ristoratori Giapponesi qui in Italia. Annalena, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, Annalena, chi è che può partecipare all'Italy Sushi Cup e che cosa succede? Quali sono le prove anche da affrontare? Raccontaci un po', svelaci questi segreti.
3: Allora, l'Italy Sushi Cup è la selezione del miglior sushi man italiano. Per italiano si intende o nativo italiano che abbia una cittadinanza italiana, e possono partecipare tutte le persone che hanno ovviamente una buona esperienza nel sushi. In specifico ci sono dei corsi professionali che insieme a una scuola giapponese, che è l'unica autorizzata dal governo giapponese per insegnare sushi professionale all'estero, si chiama World Sushi Skill Institute, e si appoggia alla nostra associazione per poter preparare tecnicamente degli chef che conoscano molto bene le tecniche giapponesi.
2: Bene, quanti sono i concorrenti in gara? Lo sapete già?
3: Quest'anno, allora, se ne presentano tanti, ma c'è una selezione a monte, devono inviare dei video, delle foto, delle spiegazioni sulla loro carriera, e devono ovviamente avere almeno uno di questi diplomi di cui parlavamo. C'è una giuria internazionale che è composta da chef esperti di tutto il mondo ed è sempre presieduta da un giapponese. Quest'anno abbiamo 3 giapponesi e un brasiliano in giuria. I finalisti devono superare diverse prove. Alcune sono quelle che noi tutti italiani, diciamo comuni mortali, ci immaginiamo, che sono il formare e impiattare secondo le tecniche tradizionali classiche giapponesi un sushi classico che si chiama edomae, perché è lo stile tipico di Tokyo, che è quello che noi qui in Occidente conosciamo maggiormente, quindi nigiri, maki, eccetera. Mentre poi c'è una prova di sushi creativo, dove ognuno può interpretare secondo il proprio stile personale il sushi che magari di solito serve ai propri clienti.
2: Assolutamente, continueremo a parlare, anche a scoprire chi vincerà questa Italy Sushi Cup prestissimo, quando si concluderà appunto la competizione. Intanto, Annalena, grazie mille per essere stata qui con noi Segreti in Tavola, e a presto.
3: Grazie a voi tutti, buona giornata.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.

0: Verini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Ha da pochissimo compiuto gli anni Tony Hadley, frontman e leader degli Spandau Ballet, e noi gli facciamo tanti auguri con questa show su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Ancora buon sabato su Dimensione Suono Soft, per un'altra ora restiamo insieme. Sono Maria Chiara Belardo con te fino all'una del pomeriggio sulla radio del benessere, e oggi Briosco si trasforma in una grande cantina a cielo aperto con l'appuntamento con Briosco Festa alla Corte del Vin, l'evento diffuso nel centro storico dedicato a vino, musica, vintage, arte e convivialità all'insegna di street food e tradizioni locali. In arrivo Mina dalla nostra collezione di grandi successi con Se Telefonando, ma ripartiamo dalle più belle voci del cinema, ti dedicano l'aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: La canzone perfetta per un bel viaggio on the road. Destinazione ignota, sono andata senza ritorno con Inigrita e la loro Magnolia su Dimissione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel

0: Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
8: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Dimensione Suono Soft.